0: Aspetta un attimino.
1: Non si vede mai.
0: Do you have an available Jones Town unit? Give me a call tomorrow at work. So, please.